0: ene ni moja mu tumi no e wura oyiri no fum
1: amen
0: wo yesu di mo abano enane
1: amen
0: wo yesu di mo abano enane
1: amen
0: wo yesu di mo abano enane
1: amen
0: ho nkronkron mi judi na mi ju nyuma di
1: amen
0: mi di yesu di tu abano firi ho
1: amen
0: mi di yesu di etutu e firi ho mi di yesu di kum kuro no
1: e
0: wo Jesus Christ di mo afei mi di yesu mo ja no e rad enso so ngu oyere ekuro num ogwama fa wanka sa fa wonsa bo mo ja num na by faith fa wonsa bo ogwama mo ja no a e so ne wa sendua no so no fa wonsa bom na fa gugu oyere nufu no so sa mi di mi sa bo yesu mo ja mu na mi di mo ja no so so mi yire nufu yi so me di mo ja no gu mi yire nufu no so ya wo yesu din fa jidie ye na be ye

Mama si pimpi wo hono mo. Eche dogli. That's what I be. Referee. A free kick di ma. Midiema Sporting Club. Eche wo kwa ngina no teshu.